Vanne pronto, Odoardo, le pompe a preparar. E il nuovo giorno sia con l'alto Imeneo, lieto e ciocco.

0: Beato cenno, signor!
1: Sì, in questa notte!
2: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e chi ho.
0: E poi,
2: nelle sue stanze,

0: speak.
1: Oh, Kinde, che vedeste? Eppur d'essa, su questa soglia infame, sei che morte dolore!
2: Serva Cerrano, a che tanto furore?

fiero porto viso la corte e Cristo al mar vicin quasi un baleno

0: figlia, l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, arma
0: il sostegno, la

sento, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: ed io l'accoglio, che so